0: 咁耐啦，真係病死人㗎！哎呀，阿娜，你快啲同我抌抌骨啦！我唔知點解阿周身好似唔亂咁樣，嚟啦！
1: 三少啊，
0: 嚇、
1: 啊，碗茶啱飲㗎啦，飲完佢，然之後先揼骨啦，好嘛？
0: 嗯，好咪好咯。哎呀，乜啲肉咁苦㗎？哎呀，我唔飲啊！
1: 哎呀，唔飲點得嘅咩？飲咗佢就好噶啦。
0: 咁啊？咁啊，除非我要你灌我咯。
1: 哎呀，點得嘅啫？俾人睇見有乜好意思㗎？
0: 切！而家仲係兩公婆見鬼，有邊個睇到啫？唔怕你？嚟啦！
1: 話唔好啦！
0: 嚟！